0: Qualcomm 711 Alpha, Bravo.
1: Qualcomm 711 Alpha, Bravo.
0: 711 Alpha, code 5.
1: 11 Alpha, code 5, 1924.